Juma dia. Eba so ewo Asempa FM 94.7. Ebra de bi ade chi ukwada. Ukwada bi ade chi yawada. Yawada bi ade chi ifiata.

na semu awaka ato ho fie bebre ena bemu amayen se wa shena bofo se wonhwe yesu yakwan nyina mu ne ho amasem wa shena bofo amaye se won

Eda Erade Asi. Benjamin Eda Erade Asi. Abina Ebo Eda Erade Asi. Rita Eda Erade Asi. Efia Frima Eda Erade Asi. Efia Nkuma Eda Erade Asi. Yao Eda Erade Asi. Eva Eda Erade Asi. Amalinda Eda Erade Asi. Rose Eda Erade Asi. Adjoa Grace Eda Erade Asi. Lydia Eda Erade Asi. Mr. and Mrs. Owusu Kwesi.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Di e be be na e ko. Training service and fitness ni na. Esu mi sadi so. Me si